ognisce sciabù. Braccia incontrate, non sto al suo lato, ma posso sognare. E aonde quer que eu vá?